le luci di un aereo si confondono con le stelle, mentre cerco di seguire la via delle mie scelte, e la cenere di sigaretta illumina la notte. Una luna solo mia, una luna come poche volte. Questa melodia che tocca la mia pelle,